0: di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky propone un incontro diretto a Vladimir Putin per provare a chiudere la guerra tra Ucraina e Russia. In una lettera aperta, il presidente ucraino chiede che i negoziati partano dalla linea del fronte e siano accompagnati da un pieno cessate il fuoco per tutta la durata del confronto. Mosca conferma di aver ricevuto la lettera, ma le posizioni restano distanti. Per il Cremlino una tregua non è indispensabile per trattare. Qualunque negoziato deve partire dalle premesse di ancoraggio. Medio Oriente, resta fragile la tregua tra Israele e Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco senza il ritiro delle truppe israeliane, mentre Tel Aviv prosegue le operazioni nel sud del paese. Un casco blu serbo dell'UNIFIL è morto per le ferite di colpo di mortaio che ha raggiunto una postazione di Marjayun. Israele accusa Hezbollah, ma la missione ONU ha aperto un'indagine sull'origine dell'attacco. Sul fronte iraniano, Donald Trump si dice pronto a incontrare la guida suprema Khomeini se questo agevolasse un accordo con Teheran. E su Zelensky e Putin il tycoon è netto: sarei felice se si incontrassero. Veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo le nuove verifiche della Procura Generale di Milano, il Quirinale prende atto dell'esito degli accertamenti e ricorda che il capo dello Stato da 11 anni a questa parte concede la grazia su base dell'istruttoria dei pareri degli organi giudiziari competenti, senza valutazioni estranee al procedimento. Anche per il ministro della Giustizia Nordio il caso è chiuso. Archiviata l'inchiesta di Firenze sui presunti mendenti occulti delle stragi mafiosi del 93 per il GIP, non vi sono elementi concreti di contatti diretti o rapporti tra Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri per conto di Silvio Berlusconi. La DDA fiorentina ipotizzava che Dell'Utri avesse istigato alle stragi il boss Graviano. Dopo decenni di indagini e processi spazzata via ogni ombra, commenta Giorgia Meloni. Il decreto di archiviazione risale al 15 gennaio. Stupisce si sia saputo solo dopo 5 mesi l'amarezza di Marina Berlusconi. La cronaca: il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i 2 trentunenne pakistani accusati della morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara nel Cosentino. Dall'ordinanza emerge un possibile movente legato ad una lite per le condizioni abitative. Le vittime si sarebbero lamentate perché costrette a vivere in 10 in una stanza. Lo sport: tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni. Doppio misto Roland Garros, battuta in finale la coppia Dabrowski-King questa sera sul Philippe Chatrier. Semifinale tutta italiana tra Kubol e Arnaldi, preceduta dalla sfida tra il tedesco Zverev e il ceco Mencik. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Io aspetto una magia da Angelo Zella, dai, il mago di Oz. Niente, vabbè, il tempo che si prepara, via, per dare il via a questa giornata di venerdì 5 giugno e siamo al fine settimana, quindi finalmente un altro momento di relax, no? Perché è stata davvero molto strana questa settimana appena che sta andando via. Io sono Ida Di Martino, buongiorno a tutti voi, ben trovati, ci sono con la Pesce Di Martino.

musica leggerissima con la Pesce di Martino per cominciare questa nostra giornata insieme. E buongiorno a tutti voi. Oggi si celebra la giornata dell'ambiente ed è questo un appuntamento importante per fare come sempre il punto della situazione sul nostro pianeta, per sensibilizzare un po' sulle varie azioni che si possono fare per affrontare la crisi climatica, tutelare gli ecosistemi, insomma cercare di essere tutti un po' più attenti. E intanto ieri è stata approvata dalla Camera il disegno di legge nucleare. E che cosa prevede? Beh, di questo ci occuperemo tra poco, ma tra gli obiettivi c'è quello di ridare una normativa all'Italia. E quindi che cosa succede? Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento, le Camere dovranno conferire al governo una delega ed entro un anno si dovrà in qualche modo disciplinare proprio la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. E questo è un grande cambiamento nel nostro paese e arriva quasi a 40 anni dal referendum, era il 1987, durante il quale gli italiani dissero di no al nucleare. Insomma, ne parleremo in maniera più approfondita. Poi ci siete voi, i vostri messaggi. Avanti, cominciate a scrivere al 347 49 000 29 anche il vostro buongiorno, perché no? E nel frattempo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Era una...

tattici nucleari parlano di un mondiale in Messico dell'86. Allora, piccolo quiz per voi che ci ascoltate: cosa accadde in quel mondiale? E soprattutto ci avviciniamo al 40° anniversario, era il 22 di giugno. Vediamo un po' la vostra cultura calcistica dove arriva questa mattina. Scriveteci, nel frattempo Joliet, episodio d'amore.

0: Ciao.
1: Buongiorno Ida, buongiorno Kiss Italia, sono Gianni. Cosa accadde? Accadde che il dio del calcio fece il gol con la mano di Dios, ma nel secondo tempo fece il gol più bello della storia del calcio. Che dire, Dios è Dios.
2: Era appunto poi contro l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra non ha mai digerito questo episodio. Eccoci pronti per l'ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Partiamo dal Corriere della Sera, che oggi è di colore verde per celebrare appunto la giornata dell'ambiente. In primo piano salta la tregua in Libano, c'è il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa. Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. Putin intanto pronti ad una soluzione, Zelensky gli scrive: vediamoci io e te, finiamo la guerra. Vediamo la Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, la protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Vediamo anche l'Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump dice sarei felice. E intanto ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Il Sole 24 ore, carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. Il Mattino, in alto, Napoli pochi jeep, ferme 1300 richieste di arresto, in tre anni esaminate le posizioni di 73.000 indagati, ma non è bastato, mancano 10 giudici e quelli in servizio non bastano per fronteggiare la mole di pratiche inviate dalla procura. E poi, a proposito della cronaca, clan e politica nella città di Siani, comune sciolto per la terza volta, torre annunziata, il sindaco si era dimesso tra le polemiche, commissari anche a Sarno. Centropagina, energia, primo sì al nucleare, la Camera approva la delega al governo, ora tocca al Senato, decreti attuativi entro l'anno, smantellate le vecchie centrali, nuovi impianti saranno realizzati con tecnologie compatibili. E vediamo anche il caso Minetti, il caso è chiuso, il Colle dice sulla grazia nessuna rivalutazione, non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. La fotonotizia dedicata al calcio, la doppia sfida di De Laurentiis, il patron avverte, Champions o Scudetto, l'una non esclude l'altro. Le pagine locali, restiamo sul Mattino, la prima di Napoli, in primo piano il pasticcio delle spiagge, gara nel caos, ripescato Palazzo Petrucci, lunedì si aprono le buste, lidi però ancora chiusi, a Posillipo nuovi stabilimenti solo a stagione inoltrata, restano al palo pulizia e controlli. Ci sono poi due fotonotizie, la prima ci porta a Bagnoli, New Zealand al balcone con vista sulla Coppa America, l'hangar dei campioni pronto entro l'estate. L'altra invece, basket senza canestri, in campo Malagò e la FIP, li compriamo noi. A Marano, gara di solidarietà dopo il video virale. E di spalla l'emergenza droga dopo il caso di Arzano, miele da sballo sul web, costa solo 15 euro, in vendita su un sito olandese, nessun limite di età. La Repubblica Napoli, la febbre di Coppa America caccia ai luoghi per eventi, sopralluoghi di agenzie specializzate nella Galleria Borbonica per organizzare manifestazioni accanto alle regate, da lunedì le navi con la sabbia per l'estero. E vediamo in basso il calcio, De Laurentiis avverte le istituzioni, inutile investire per il Maradona. Il Corriere del Mezzogiorno apre con i condizionamenti dei clan, sciolti i comuni di Torre Annunziata e Sarno, la decisione del Consiglio dei Ministri su proposta di Matteo Piantedosi. L'estate calda dei divieti, dai fuochi d'artificio alla movida fracassona, i sindaci impongono nuove regole e a Bacoli il primo cittadino della regione vince al TAR, sì alla tassa sulle barche. E vediamo poi il calcio, anche qui c'è la fotografia di Diego Armando Maradona, il fotografo Luciano Ferrara, ecco le foto inedite del primo giorno di Diego. E per quanto riguarda invece Aurelio De Laurentiis, lo stadio è un disastro, non si può rifare, Fico porta i soldi. Il presidente dunque torna ad attaccare comune e regione. Ci spostiamo in Puglia, restiamo sul Corriere del Mezzogiorno. In apertura, De Caro blocca il blitz delle ASL. Stop ad una valanga di delibere, promozioni ed assunzioni dei commissari in uscita. Il capo di gabinetto Pellegrino commenta: atti non urgenti, parte l'indagine interna su Puglia promozione. La Repubblica, l'edizione di Bari, sanità, l'ultimo diktat di De Caro, stop alle assunzioni last minute. Il CSM si spacca sull'incarico di Emiliano al Senato, mercoledì la decisione del plenum. E come sempre prima di chiudere c'è lo sport, vediamo la Gazzetta: la mia Inter ha sempre fame, Chivu firma il rinnovo e si racconta. E in alto invece il derby da favola, parliamo di tennis, del Roland Garros, a Parigi alle 19 la sfida che vale la finale tra Arnaldi e Cobolli. Il Corriere dello Sport apre con Parigi, casa Italia, domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro. E palestra Inter più vicina, prezzo DEA 53 milioni. Marco non vuole andare all'estero, accelerazione nella trattativa. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Ritroveremo l'appuntamento lunedì alla stessa ora. Tra poco Paolo Corazzon. Forse

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Buongiorno Ida e una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni meridionali. Magari qualche annuvolamento oggi si farà vedere sull'Alta Campania, l'Alta Puglia, il Molise, ma senza grandi conseguenze. Come temperature e valori estivi non eccessivamente elevati per fortuna, anche se per oggi a causa anche di un po' di vento da sud, soprattutto in Puglia e sulle regioni ioniche, avremo un leggero rialzo delle temperature. Weekend comunque, ripeto, all'insegna del bel tempo con temperature estive. Domenica si tornerà però a sudare un po' di più. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Mon amour, que fragrance! Que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia
3: celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Kiss Italia.
5: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
6: Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo.

Gianna Nannini su Radio Kiss Kiss Italia con la sua Cinema, e salutiamo tutti coloro che ci stanno scrivendo, tra cui Carlo, Peppe, c'è Tobia. Continuate pure a farlo, così condividiamo il vostro buongiorno. Intanto, come abbiamo visto nella rassegna stampa e abbiamo anticipato questa mattina, si ritorna a parlare di nucleare nel nostro paese, perché ieri con voto alla Camera c'è stata l'approvazione del disegno di legge delega del governo proprio sul nucleare, varato dal Consiglio dei Ministri. Adesso bisogna aspettare il sì definitivo, perché passa al Senato, insomma c'è tutto l'iter legislativo. Ma che cosa significa tutto questo? Significa che entro la fine dell'anno potrebbe esserci il sì definitivo e partire per la realizzazione di questa nuova fonte di energia, che sta già facendo discutere. Ma vediamo su che cosa punta il governo. Punta su reattori di terza generazione avanzata, si chiamano Small Modular Reactor, cioè sono piccoli reattori tradizionali, ovviamente a fissione, che vengono raffreddati con l'acqua, vengono costruiti in fabbrica in moduli separati e insomma poi possono essere assemblati. La produzione di energia va dai 100 ai 400 megawatt. Però il problema qual è? Che i primi modelli, e quindi la filiera in Europa, parte dal 2030, per cui non sarebbero pronti prima del 2034. E il nodo, proprio la parte più spinosa di tutto questo, riguarda due cose in particolare: dove devono essere sistemati questi reattori e soprattutto dove verranno conservate le scorie. Allora, per quanto riguarda la location, le amministrazioni comunali possono candidarsi, e qui c'è l'altro problema: come farebbero poi i sindaci a non perdere consenso? Mentre per le scorie, cari miei, questa è una bella sfida. Intanto dai primi sondaggi sembrerebbe che gli italiani siano pronti a riabbracciare questa nuova fonte, o vecchia, a seconda poi dei punti di vista, energetica, fonte energetica. Ne parleremo, se volete potete cominciare a scrivere. Nel frattempo, il nuovo singolo di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors.

0: nei prossimi mesi dell'estate 2026.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Abbiamo proprio bisogno di ottimismo, di pensare al futuro, di superare ogni incertezza, di avere paura di questo mondo così instabile. E tutto questo lo cantano i Pooh in un successo dell'82, Non siamo in pericolo.

0: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro,

0: gustarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.
11: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
12: Che festa!
11: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
13: Visto lei.
11: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Amoroso si mette male su Radio Kiss Kiss Italia ed eccoci qui, torniamo a parlare di questa, di questo eventuale ritorno, ma sarà quasi sicuramente così, almeno sembra di capire da come si sono espressi ieri alla Camera di questo dell'energia nucleare. Allora, guardando un po' di sondaggi, innanzitutto bisogna dire che sono quasi 40 anni dal primo referendum, quando gli italiani decisero appunto di dire no a questa fonte energetica, e era il 1987, tra l'altro, subito dopo il disastro di Chernobyl. Ma guardando i vari sondaggi, la maggior parte degli italiani sarebbe pronta, favorevole a questi reattori di piccola taglia, su cui appunto punta l'Italia, e il 67% degli italiani preferisce il nucleare al gas da affiancare alle fonti rinnovabili. Ma la cosa che più colpisce è il titolo di studio, perché sono, diciamo, la percentuale aumenta man mano che aumenta anche il titolo di studio, quindi laureati con titoli post laurea, soprattutto nel nord ovest, ed è poi l'età dei sostenitori di questa energia nucleare, si va dai 18 ai 34 anni, qui addirittura si arriva al 75% del totale, e a conferma che le giovani generazioni sono più neutre nei confronti di queste tecnologie per la decarbonizzazione. E ovviamente vedremo che cosa accadrà, perché adesso si metterà in moto tutto un movimento discussione, e non si esclude, così come non lo escludono anche i nostri politici, un referendum per poi esprimere la propria posizione. 347 49 00 29, diteci che cosa pensate voi.

Mario Venuti alle 7:54 minuti. Tra poco andremo in redazione, ci sono le ultime notizie e poi partiremo naturalmente con il treno delle 8. Quindi continuate a stare con noi, a sorseggiare un buon caffè insieme a noi alla nostra buona musica. E a proposito, l'ultimo singolo di Fulminacci si intitola Maledetto Me.

0: Benedetto me.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, si riaprono spiragli di dialogo al forum economico di San Pietroburgo. Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a una soluzione pacifica al conflitto. Il capo del Cremlino afferma che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che Mosca pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione col raggiungimento di un accordo con Kiev. Zelensky, in una lettera a Putin, propone un incontro diretto tra i due. Afferma che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati e che l'intesa in Alaska non sia però rilevante. Medio Oriente e in Libano la nuova tregua resta fragile, sull'accordo Hezbollah parla di farsa. Il governo italiano esprime ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL e per il ferimento di altri due militari impegnati nella missione nel sud del Libano. Intanto è stallo nei negoziati anche tra Stati Uniti e Iran. All'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la frenata di Teheran. L'ayatollah Mojtaba Khamenei afferma che Washington e Tel Aviv cercano di indebolire l'Iran seminando sfiducia. Voltiamo pagina. Il presidente Mattarella ha preso atto degli ulteriori accertamenti della Procura di Milano che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di grazia Nicole Minetti. Nella nota del Quirinale si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente la clemenza senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. La cronaca, restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la morte dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan lunedì scorso ad Amendolara in provincia di Cosenza. Durante l'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dal decreto del GIP emerge quello che potrebbe essere il movente della strage. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. A Milano è arrestato un professore della scuola militare Tullier per violenza sessuale e maltrattamenti. Il 48enne finito ai domiciliari è accusato anche di concussione di diversi studenti. È stato uno di loro a denunciare le molestie, spiegando che venivano obbligati a subire abusi anche per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Le sopraffazioni e le umiliazioni sono iniziate a ottobre 2024. Siamo allo sport con il tennis. A Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori bissano il titolo dello scorso anno nel doppio misto, superando in finale la coppia composta dallo statunitense King e dalla canadese Dabrowski. Oggi il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per un posto nella finale di domenica. L'altra semifinale sarà tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. E nel doppio maschile, sempre in semifinale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno il duo composto dall'argentino Zeballos e dallo spagnolo Granollers. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: Eccoci a bordo, Angelo Zella, come vuoi alimentare questo treno? Col nucleare? Intanto col fischietto. Con il sole, con il vento? Beh, no, dai, la vecchia locomotiva a carbone. No, noi siamo proprio proiettati nel futuro. Vabbè, buongiorno a tutti voi, siamo qui per continuare insieme questa mattinata. La buona musica, i vostri messaggi, le nostre chiacchierate, ora Max Gazzè.

0: canzone estiva di Annalisa, proprio in tema, ecco, con il periodo. Sono le 8 e 9 minuti, ben trovati a bordo del treno delle 8. Stiamo parlando di questo ritorno all'energia nucleare. Abbiamo detto che il 59% degli italiani sarebbe favorevole, soprattutto la fascia che va dai 18 ai 34 anni. Qui la percentuale schizza altissima. Intanto sentiamo questa nota vocale.
1: Ida, buongiorno. Allora, sono ampiamente favorevole, nonostante la mia veneranda età, a quello che può essere un nucleare e, diciamo, green. Sono molto molto favorevole. La Francia l'ha adottato già 50 anni fa, ma la crisi energetica non è dovuta soltanto a quello che è la mancanza del nucleare, è che noi in Italia non riusciamo a sfruttare tutte quelle che sono le fonti alternative, ovvero la più grande stella dell'universo, che è il Sole. Non solo il Sole, ma c'è il vento, solo che però abbiamo una serie di motivi per cui ci sono degli out anche da parte degli ecologisti, non lo so, paesaggisti, che chiaramente non permettono queste grandi pale eoliche oppure questi moti ondosi da utilizzare per quanto riguarda l'energia da sfruttare. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Ma grazie a te per questa tua opinione. Naturalmente ci sono anche poi le questioni burocratiche, magari, che molti devono affrontare quando si tratta di installazioni di pannelli fotovoltaici. Confermate? Perché molte volte ne abbiamo parlato, avete scritto su questa faccenda. 347 49 00 29. Continuate pure a dirci che cosa pensate di questo eventuale ritorno al nucleare o altre fonti alternative.

0: Buon vento!
1: E questa è la nuova canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, Buon Vento. E beh, a proposito di energia eolica, intanto qui parliamo di nucleare e ovviamente nella giornata dedicata all'ambiente che si celebra oggi, ma poi andiamo a leggere che comunque ci sono anche altre fonti inquinanti per il nostro pianeta e parliamo di mozziconi di sigarette, di chewing gum che insomma vediamo attaccate per strada, c'è una roba proprio che non si può più sopportare e tutto questo viene fuori da uno studio, da una ricerca che poi ci conduce al weekend per la pulizia dei fondali marini, delle spiagge, delle strade appunto da queste sostanze, organizzata dall'associazione Plastic Free. Allora, che cosa dicevamo? Mozziconi di sigarette praticamente un mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua, impiegare fino a 12 anni per degradarsi, una gomma da masticare 5 anni, le gomme di auto che spesso vengono abbandonate ai margini delle strade, impensabile, 100 anni e ogni anno nel mondo vengono dispersi 4 trilioni e mezzo di mozziconi. Ma vi rendete conto? Allora, noi parliamo delle massime delle cose, l'energia eolica, le fonti alternative, poi che cosa c'è? C'è tutto questo che ci circonda e non sappiamo fare i conti con l'ambiente, quello che è intorno a noi, distruggendolo con questi piccoli gesti.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin,

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Fai come vuoi, ma fai la cosa giusta e mettici l'anima. Se ce la fai senza di me, dovrei imparare a

0: e Clara, scelte stupide a bordo del treno delle 8, 347 49 00 29 per i vostri messaggi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E qui c'è la danza che viene utilizzata da Franco Battiato per contrastare la frenesia della modernità, e infatti nel video ci sono i dervisci rotanti che sono bellissimi. Il pezzo è del 1982, Voglio vederti danzare.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio.

Marco Mengoni con l'essenziale ci racconta di cattive abitudini e noi proprio di questo parliamo in questa giornata dedicata all'ambiente. Perché? Perché c'è un articolo oggi sul Corriere del Mezzogiorno della Puglia che è un colpo allo stomaco, ma che racconta di quello che è successo su una delle spiagge più belle del Salento, ma potremmo estendere queste lamentele un po' anche alle spiagge insomma libere in genere, quelle che ci sono anche qui dalle nostre parti. Un turista di Bergamo che cosa ha fatto? È arrivato a maggio, è tornato a maggio su una delle spiagge che ama di più, cioè quella di Punta Prosciutto a Porto Cesareo, e scatta delle foto. Queste foto le allega ad una lettera che viene pubblicata anche oggi, almeno a stralci, in cui racconta dello scempio che ha visto. In pratica, in queste foto c'è questa meravigliosa spiaggia con rifiuti abbandonati, tutti accumulati, ci sono tutti questi sacchetti, c'è una tavola da surf, ma c'è anche un materassino, c'è uno spettacolo inguardabile. E di questo si lamenta appunto il turista bergamasco e dice: non è possibile una cosa del genere. E aggiunge: purtroppo l'inciviltà e l'ignoranza delle persone non si cura facilmente, motivo per cui confidiamo che le istituzioni facciano il loro corso per la tutela ed il decoro ambientale, oltre che per ragioni di igiene. E quindi chiede dei cestini, chiede insomma delle cose per raccogliere tutto questo, giustamente, anche perché poi dice questo

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con la sua bam bam bambina. E abbiamo parlato poco fa di queste immagini scattate da un turista bergamasco, quindi vediamo questa spiaggia bellissima di Punta Prosciutto con tutti questi sacchetti e rifiuti vari. È un peccato, ma non è che bisogna andare proprio nel Salento per vedere queste cose. Ultimamente sono state scattate anche delle foto di spiagge napoletane. Così, quindi insomma, ma perché? Ecco, questo è quello che ci chiediamo, ma perché? Intanto, per tornare in Puglia sono stati resi noti i risultati del monitoraggio delle acque da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e la Puglia si conferma al vertice nazionale per quanto riguarda la qualità del suo mare, quindi eccellenti al 99,9%, seguito poi dal Friuli e la Basilicata e così via, insomma, le varie regioni. Quindi fare un tuffo nelle acque pugliesi significa appunto avere un cristallino quasi al 100%, non solo cristallino, ma anche acque pulite. Edoardo Bennato.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Flebili spiragli di dialogo tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky ha scritto a Putin proponendogli un incontro che possa agevolare la fine della guerra. In una lettera aperta, il presidente ucraino chiede un negoziato che parta dall'attuale situazione sulla linea del fronte e sia accompagnato da un piano cessate il fuoco per tutta la durata del confronto. Il portavoce del Cremlino Peskov conferma che la lettera è stata vista e invita nuovamente Zelensky a Mosca, invito che il leader ucraino finora ha sempre respinto definendolo inaccettabile. Le posizioni restano distanti. Secondo Putin, una tregua non è condizione indispensabile per trattare. Qualunque negoziato deve partire dalle intese di Anchorage con Trump. Il presidente americano, a precisa domanda, risponde: sarei felice se Zelensky e Putin si vedessero. In Libano la nuova tregua è solo sulla carta. Hezbollah respinge l'accordo firmato da Israele e dal governo di Beirut. Una capitolazione, una sconfitta, lo definisce il leader filo iraniano Nain Qassem. E allora proseguono gli scontri nel sud del paese. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL hanno ucciso un casco blu serbo. L'ONU ha aperto un'indagine per chiarire l'origine dell'attacco. Dall'Iran la guida suprema Khamenei rivendica la vittoria su Stati Uniti e Israele e richiama l'unità contro i tentativi dei nemici della Repubblica Islamica di creare divisioni interne. Da parte sua Trump ammette che Khamenei gode di buona reputazione e si dice ancora disponibile a incontrarlo se si dovesse raggiungere un accordo. Poi una stoccata all'Europa: abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Veniamo in Italia. Slitta il voucher energia da 100 euro per le famiglie meno abbienti. La misura pensata per sostituire gradualmente gli aiuti generalizzati sui carburanti con un sostegno più mirato, non è entrata in Consiglio dei Ministri dopo le perplessità emerse nella maggioranza sulla platea dei beneficiari. Per ora quindi resta aperto il dossier accise. Lo sconto su benzina e gasolio scade domani. Un nuovo intervento è anticipato dal ministro Giorgetti.
2: Noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
1: Intanto il governo, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno nel Salernitano e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, accertato il condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromette l'azione amministrativa. La gestione dei due comuni è affidata a commissari straordinari per la durata di 18 mesi. Lo spot tennis, il weekend conclusivo a Roland Garros inizia bene per i colori azzurri. Andrea Vavassori e Sara Errani si confermano infatti campioni di doppio misto. Stasera nel singolare maschile semifinale tutta italiana tra Flavio Cobol e Matteo Arnaldi, che sarà preceduto dalla sfida tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ma prima alle 12 la semifinale di doppio maschile con Vavassore e Bolelli, opposti alle teste di serie numero 1 Granollers e Zeballos. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: domenica.
1: Saif con la sua buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia insieme a me e ad Angelo Zella, che questa mattina mi parla solo di cose buone, di spaghetti al limone, di piatti, cioè basta perché ho una fame, mi ha fatto venire una fame incredibile. Vabbè, intanto parliamo del video che sicuramente avrete intercettato in questi giorni, un video che ha fatto commuovere, quello che arriva da Marano e che in cui vediamo dei bambini, dei ragazzini che giocano a basket ma senza il canestro. C'è una roba di una tenerezza pazzesca. Il video è stato girato da un ragazzo di Taranto a casa della sua fidanzata con la finestra proprio su questo spazio ed è stato colpito proprio da quello che vedeva. È intercettato poi ovviamente dai social dei quotidiani, ha fatto immediatamente il giro, ha collezionato milioni di visualizzazioni ed è arrivato anche a persone che hanno deciso di dare una mano, tra questi Giovanni Malagò, che insomma veramente da uomo di sport non può guardare una cosa del genere. Oltre a Malagò ci sono altri nomi, per esempio l'ex cestista Andrea Bargnani, c'è anche il nome della conduttrice Geppi Cucciari, insomma ci sarebbe la Federazione Italiana Pallacanestro che vorrebbe donare due canestri, un po' di movimento. L'unico problema è che questo campetto, ecco, cioè campetto, questo spazio sarà ristrutturato, ma ci vorranno un bel po' di giorni, e diciamo che tutto è partito dopo questo video, quindi ci si è rimboccati le maniche dopo aver visto queste immagini che hanno toccato il cuore di tutti quanti noi.
2: Poi
1: insomma questi ragazzi continuano a giocare e sono di una tenerezza immensa. Non

Boss Villain, questa era la sua Click Boom. Continuate a viaggiare con noi, tra poco ritorna anche l'appuntamento con Freschi di Stampa.

Le vibrazioni, questa era Ambiguità, la loro nuova canzone. E adesso, come dicevamo, ce ne andiamo in libreria. Questa mattina abbiamo scelto il romanzo di Valeria Luiselli, si intitola Principio, metà, fine. E Valeria Luiselli è una scrittrice nata a Città del Messico, vive a New York, ma ha delle origini italiane, siciliane per l'esattezza, e prende spunto un po' anche da tutto questo suo mix di culture, di radici, per raccontare la storia di queste protagoniste del suo romanzo. Troviamo una donna che fa la scrittrice, parte dagli Stati Uniti, e nello zaino ha un computer. Insieme a lei c'è sua figlia, che ha 12 anni, e decidono di ritrovare quelle radici che lei sa di avere, ovvero quelle siciliane. Per cui arrivano nell'isola che viene definita un po' borderland, no? Da questa protagonista del romanzo, e diventa parte così una bella storia molto intima con questa madre e questa figlia adolescente che cominceranno a navigare verso il passato per poi approdare al futuro. Il passato è anche la sua nonna e la sua bisnonna, quindi la memoria che deve essere diciamo acquisita da ricordi del passato. E poi ovviamente c'è tutta la potenza dell'isola, c'è la natura, c'è il mare, ci sono i vulcani, c'è la campagna, e alla fine questo romanzo ci racconta che a volte la potenza, appunto, di ciò che vogliamo costruire parte proprio dallo studio di ciò che vogliamo essere, di ciò che siamo stati. E la cosa particolare di questo romanzo è che alla fine nell'appendice ha anche un QR code, inquadrandolo si possono ascoltare i suoni registrati in Sicilia, quindi è una cosa davvero molto bella. Noi vogliamo, è una storia di 4 generazioni di donne, ecco, quindi è un bel viaggio. Vi regaliamo una copia di questo romanzo, Principio, metà, fine, Valeria Luiselli, l'autrice. Cosa dovete fare? Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030, così vi regaleremo una copia di questo romanzo.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me.
9: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: sì.
1: Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, e noi tra poco vi regaleremo il romanzo di oggi, Principium Meta Fine di Valeria Luiselli, questa storia anche di ritrovamento delle proprie origini. 081 770 3030.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Anche in questa canzone ritroviamo tutta la scrittura intima e poetica di Fabio Concato, questa voglia di allontanarsi dallo stress quotidiano e ritrovare una propria dimensione interiore. Il pezzo si intitola Guido Piano.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
15: Carta Wow, carta igienica, super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

0: Sicuramente un angelo non è. Oggi Ozzella è un diavoletto tentatore. Basta, basta. Siamo pronti per regalare il romanzo di oggi di Valeria Luiselli, Principio, metà fine. A bordo con noi c'è Fabiana. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccola qui. Come stai, Fabiana?
1: Tutto bene, grazie.
0: Ma cosa stai facendo? Ti abbiamo disturbata per caso?
1: Sono in treno.
0: Oh, allora viaggiamo insieme.
1: Sì, spero che mi sentite bene.
0: Sì, ti sentiamo bene. Dove stai andando? Oggi. Per farti un po' farci così un po' i fatti tuoi.
1: Sto andando a Casal di Principe a lavorare.
0: Ah, che fai di bello?
1: Insegnante di sostegno.
0: Ah, ma sei agli sgoccioli, no? La scuola sta per terminare.
1: Sì, è l'ultimo giorno di scuola.
0: E quindi stai già sparando i fuochi di artificio o no?
1: Vabbè, c'ho ancora altre 2 settimane per gli esami, per la okay. Testa media, sì.
0: Vabbè, e poi dopo.
1: Però siamo.
0: State già decelerando, diciamo la verità. Sì. Vabbè. E allora noi ti regaliamo questo romanzo che sarà quello per le tue vacanze, immagino, o no, Fabiana?
1: Sì. Diciamo per un paio di giorni delle vacanze. Mi piace leggere, quindi.
0: bene, siamo contenti. Hai già deciso dove andare, cosa fare quest'estate?
1: In realtà ancora no, io vivo in Molise e quindi penso che sarò lì nelle vacanze.
0: Che bello, sei in una regione dove c'è il mare, c'è la montagna, c'è la collina.

0: Cara mia, allora sei già in vacanza, è il lago, quindi che bello. Ti lasciamo continuare questo viaggio, in bocca al lupo per tutte e buon ultimo giorno di scuola.
1: Grazie.
0: A te Fabiana, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: A te. Cari passeggeri, noi ritorneremo in libreria anche domani, quindi viaggiate con noi per leggere insieme.

0: tagliante Claudio Baglioni, riposo forzato per lui, ma ha detto che non smetterà di pensare al tour che riprenderà l'anno prossimo. Intanto grazie di essere stati con noi ad Angelo Zella in regia. Ci risentiamo domani alle 8. Baci a tutti voi.
1: Noi due siamo bravi.

0: Robo, meglio di no.
1: Robo. Amiche e amici, ma buongiorno. È per Robo, lui dice per Robo a un certo punto. Eccoci pronti, amiche e amici. Su questa radio, in questa giornata di venerdì 5 giugno, parte una trasmissione meravigliosa. Questa qui. Buongiorno, benvenuti. Angelo Zella in regia, che si stava lamentando dei lavori che abbiamo in corso in casa. Abbiamo i lavori in casa e abbiamo di tanto in tanto un martello pneumatico che ci trapana il cervello. Io sono Pino Belmonte e benvenuti insieme fino alle 13. Iniziamo subito con Cesare Cremonini.

piace la licenza poetica in questa canzone quando lui dice mi ricordi una, mi ricordi due, giusto per fare la rima, hanno storpiato anche il secondo numero delle tabelline. Signori, siamo noi Made in Italy, benvenuti, buongiorno. Voglio subito salutare chi ci raggiunge con un WhatsApp, tipo Giuseppe da Licola, un abbraccio amico mio, grazie per le belle parole. La stessa cosa Roberto, ma Roberto è partito preso, è un pazzo di noi e questo ci fa veramente molto piacere, noi siamo pazzi di te. E allora abbiamo fatto le presentazioni, Angelo Zella, regia, sì, l'abbiamo fatto quasi, le rifacciamo, tanto non si paga per fare queste cose. Io sono Pino Belmonte, benvenuti signori. Se avete già preso un bel caffettino stamattina, avete fatto un gesto importante, importantissimo per l'intestino, in particolare quel microbiota dell'intestino, che sembra quasi una brutta parola, quel microbiota, il microbiota intestinale, avete fatto un gesto importante perché il caffè può essere quello con caffeina o decaffeinato, ha un effetto molto positivo su quel microbiota intestinale e si sa, dicono gli scienziati, la salute intestinale e quella cerebrale sono interconnesse e quindi se uno sta bene anche l'altro. Ecco perché dicono gli scienziati, bere il caffè la mattina in particolare, che cosa fa? Migliora, ha benefici sul cervello, quindi migliora l'umore, potenzia le funzioni cognitive, riduce lo stress e addirittura aiuta ad affrontare la giornata lavorativa. Quindi se abbiamo bevuto un caffè, signori, a questo punto siamo a posto. Voi come vi sentite? Avete già bevuto un caffè? Fatemelo sapere. Via. Il tuo cuore.

Confermato che bere caffè aiuta l'intestino, l'intestino aiuta il cervello e migliora anche il nostro umore. C'è la nostra amica Carmela che scrive: allora io che non bevo caffè dovrei stare una schifezza. Invece mangio tanta cioccolata 100% fondente e sono una freccia. Ecco, lei ha anticipato la seconda parte di questa notizia, perché gli stessi componenti che si trovano nel caffè possono essere presenti anche in altre sostanze, come la cioccolata fondente 100%. Ora però non abusiamo di caffè, anche se decaffeinato, e non abusiamo di cioccolato, perché sennò andiamo a finire da tutt'altra parte. Signori, scriveteci, fateci compagnia con un WhatsApp. Intanto arriva questa canzone di

veramente delicata questa canzone di Joliet, con un'ambientazione più o meno anni 70 come arrangiamenti. Complimenti, si chiama Stelle questa canzone. Intanto voglio salutare chi ci WhatsApp al 347 490 0029, dalla splendida Trani, il nostro amico Domenico che beve un caffè napoletano e scrive: Napoli è Napoli, un abbraccio amico mio, grazie. A proposito di caffè, mentre Lucy scrive: si può dire che sono al lavoro ma senza voglia? Sì che si può dire, però noi abbiamo il rimedio per farti venire la voglia. Pensa intensamente che oggi è venerdì. Oggi è venerdì. Domani sarà sabato e poi arriverà una domenica di riposo per te e ti verrà la voglia di lavorare in questa giornata. Proviamo? Mi fai sapere fra un'ora. Intanto ancora sul caffè vediamo il nostro amico Tony che dice: io sono un bevitore accanito di caffè, infatti quando mi capita di non berlo per motivi di lavoro mi sento un po' giù, ammosciato. Un abbraccio amico mio. Ciliegie con caffè, la nostra amica chi ci scrive, allora vediamo, Antonella dice: buongiorno, al caffè uniamo un po' di frutta di stagione, in questo caso le ciliegie, ci manda la fotografia di ciliegie che ci fanno venire l'acquolina in bocca. 347 490 0029, aspettiamo con i vostri WhatsApp, ci fate un po' di compagnia in questa giornata di venerdì 5 giugno, anche con Simone Cristicchi.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Push, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, caffè Motta 100 cialde espresso Napoli a 10,90€. Magnum Algida, 4 pezzi vari gusti a 3,79€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti.
5: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
8: Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come Medellin. Non importa se c'è una canzone che sa il mio nome, che importa se la notte ancora è lunga. Aspettavo l'alba, aspettavo te. Te
9: Radio Kiss Kiss Italia.
7: Musica.

0: Lei è bellissima, non è mica te, è Brunella che scrive a proposito di caffè, caffè con la caffettiera, la moca, la famosa moca, odore e sapore impareggiabile, sapore di casa, dell'infanzia. Signori, a Made in Italy di questa giornata era Eddie Brock con Non è mica te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1988 è anche l'anno degli europei di calcio tedeschi. A Monaco di Baviera a giugno si svolge la finale tra Olanda e Unione Sovietica. Vincono gli Orange 2-0 e diventano campioni d'Europa. Di quell'anno Fossati, De André, De Gregori.

0: Beach Volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è

Grande zucchero a Made in Italy di questa giornata con Madre Dolcissima. Amici, preparatevi a vivere un sabato da sogno. Sabato 6 giugno, appuntamento al Rama Summer Village per una giornata all'insegna di mare, piscina, buon cibo e tanta musica. Dalle 10 alle 13 la migliore musica italiana remixata con i collegamenti live su Radio Kiss Kiss Italia. Dalle 15 alle 18 lasciatevi trasportare da

dalle vibrazioni di Fall of the Sun, Sound Aperitif on Radio Ibiza. Dalle 18, che festa! Aperitivo, cena, spettacolo e tutta la musica italiana da cantare e ballare. E dalla mezzanotte si continua con la grande serata discoteca in diretta su Radio Ibiza. Sole, mare, drink e divertimento vi aspettano sabato 6 giugno al Rama Beach.

0: Chi è?
1: Te.
0: Eccola, Emma Marrone, cercavo amore. Noi abbiamo finito oggi, signori, abbiamo finito anche questa settimana. Come sempre vi voglio ringraziare per la compagnia che ci fate anche con i vostri WhatsApp. Angelo Zena in regia, io sono Pino Belmonte, dopo Sara Lotta.

0: pausa pranzo con Sara Lozza.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati. Pausa pranzo, riparte il nostro appuntamento in questo venerdì 5 giugno 2026. Saluti, baci e abbracci alla squadra che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento. Pino Belmonte che torna lunedì, Angelo Zella, benvenuto a Giovanni Sorrentino in regia. Dunque abbiamo due ore da vivere insieme, viaggi come sempre ancestrali e profondi tra le varie cose che accadono in Italia e soprattutto la nostra musica. Quindi direi subito di cominciare, grazie Sergio D'Amelia che si occupa costantemente di preparare la musica che ascolteremo. Si parte con Luciano Ligabue.

Ordini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Italia, benvenuti amici per la serie A volte ritornano, e forse tornano portando anche gioia ai genitori a voler indagare bene questo fenomeno. Parliamo dei figli definiti boomerang, quelli che vanno e poi tornano appunto indietro a vivere in casa con i propri genitori. C'è uno studio che riguarda questa tendenza degli ultimi anni da parte dei giovani adulti, così vengono definiti più o meno le persone intorno ai 40, ci siamo. Da una giovane adulta vi arriva questa notizia, insomma, la questione è questa: si torna a vivere a casa con i propri genitori in America, ma non soltanto, perché stavamo indagando anche il dato in Italia che riguarda circa il 21% di questa categoria, che perché fa un passo indietro, o comunque fa un passo indietro per poter permettersi un passo in avanti. Molto spesso l'esigenza di tornare dalla propria famiglia, dal nucleo iniziale, è dettata dal bisogno di mettere da parte dei soldi per poter poi acquistare autonomamente una casa, quindi per quel famoso acconto che si dà all'acquisto di un nuovo immobile. Vi ripeto, io vedo la questione anche da parte dal punto di vista dei genitori, che a mio avviso sono molto contenti di rivedere la casa che si era svuotata in qualche modo rianimarsi. Ovviamente c'è tutta la questione di chi torna dopo esperienze finite male, dopo difficoltà, insomma, varie ed eventuali, quindi ognuno ha la sua storia, però difatti dopo le separazioni, perché no, anche quello, però difatti il fenomeno inquadra anche la tendenza a tornare lì per poter poi fare il grande passo che di questi tempi è l'acquisto di una casa.

0: Sarà Listones su Radio Kiss Italia. Dunque, figli boomerang, quelli che ritornano a casa più o meno verso i 40 anni dopo aver vissuto una propria indipendenza, chiaramente intervengono i pedagogisti, gli psicologi, col dire che chiaramente questa deve essere una fase di passaggio che non deve bloccare il naturale corso anche di indipendenza economica ed affettiva della persona, del figlio che ritorna a casa. Però altra cosa importante è stabilire delle regole da parte sia dei genitori quanto dei figli che ritornano, regole che sono dei confini rispetto a degli spazi da tutelare, perché un uomo e una donna di 40 anni non sono certamente un bambino di 10. E d'altra parte un'altra buona regola è quella che vorrebbe i genitori chiedere ai propri figli di partecipare in qualche modo alle spese di casa, anche in minima parte, al di là, insomma, se c'è una situazione particolare di disagio economico, chiaramente il genitore è spinto ad aiutare il proprio figlio, dicono appunto gli psicologi. Ma dall'altra parte, se non può contribuire economicamente, magari chiedergli di partecipare in un altro modo, con le pulizie, con la cucina, insomma ci sono tante altre forme diverse per fare la propria parte. Sarebbe interessante capire, voi che siete in ascolto, come vi comportate con i figli grandi oppure figli di ritorno a casa con i genitori, insomma quali sono le regole di questa ritrovata convivenza.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì! Lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 79 centesimi. Callipo, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a €5,29.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga era, che fastidio.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Era il 1983, Vasco Rossi incontra dopo 4 anni la ragazza che aveva ispirato Alba Chiara, le confessa che quella canzone era proprio per lei, lei imbarazzata e anche abbastanza incredula scopre così la realtà dei fatti e quindi Vasco scrive un'altra canzone che si chiama Una canzone per te.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
7: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.
8: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
9: Che festa!
8: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
10: Visto lei.
8: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: No, no, non si può sapere. Chi è che parla?
1: Mia sorella.
0: Che cosa dice? Mi fai parlare con tua sorella? Che cosa dice?
1: Dice, vieni.
0: Abbiamo...
1: No, parla, vai.
0: Solo una parola, così ci salutiamo perché abbiamo pochissimo tempo.
1: Ok, va bene.
0: Ok, vabbè, Lucia, lo sai tu. Noi abbiamo fatto tutto quello che volevamo e potevamo fare. In bocca al lupo e tante belle cose. Va bene, ti abbracciamo. Ascolta con noi questa canzone che lui ti ha dedicato, io, Lady Ada, K7, Poesie Clandestine. Ciao, Lucia.
1: Ciao, un bacio.
0: Ciao, un bacio a te.

Hai alibi su Radio Kiss Italia, nessun alibi amici, preparatevi a vivere un sabato da sogno, sabato 6 giugno, appuntamento al Rama Summer Village per una giornata all'insegna di mare, piscina, buon cibo e tanta musica. Dalle 10 alle 13 la migliore musica italiana remixata con collegamenti live su Radio Kiss Italia. Dalle 15 alle 18 lasciatevi trasportare dalle vibrazioni di Follow the Sun, Sound Aperitif on Radio Ibiza. Dalle 18 che festa, l'aperitivo, la cena spettacolo e tutta la musica italiana da cantare e da ballare, e dalla mezzanotte si continua con la grande serata discoteca in diretta su Radio Ibiza. Sole, mare, drink e divertimento vi aspettano sabato 6 giugno al Rama Beach.

chiudere l'appuntamento di pausa pranzo di oggi. Grazie di cuore per averci scelto. Ci sentiamo domani alle 13. Se vi va, vi lascio con Maria Silvia Malvone fino alle 18. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Baci baci da Saralotta. Anzi, il saluto in musica arriva con lui, Lorenzo Lupo. Niente, a domani.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo nelle prossime ore al sud Italia. Non mancheranno ampi spazi soleggiati. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime tra i 27 e i 32 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Un minuto dopo le 15 è finita un'altra settimana anche per quanto riguarda Italia Sì, Italia No, una splendida giornata di sole qui a Napoli, ci auguriamo che voi stiate bene e che abbia trascorso una bella settimana, augurandovi di trascorrere anche un bel weekend, ma questo avremo modo di dircelo. Grazie mille alla nostra Sara Lotta, alla parte tecnica Walter Gentile, dopo Gianni Sorrentino, in redazione Maggie Sardelletto. Cominciamo con i Negrita, Brucerò per te, benvenuti.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, buon pomeriggio, buon venerdì, buon quasi weekend da Maria Silvia Valvone, e sono io che vi parlo fino alle 18, Walter Gentile regia, Maggie Sardelletto in redazione. Parliamo di viaggio, in particolar modo di voli. Volare non significa soltanto raggiungere una destinazione, ma anche condividere uno spazio non proprio enorme per alcune ore con altre persone, quindi in cabina piccoli gesti e comportamenti possono influire proprio su quello che è il comfort del viaggio. Ci sono degli atteggiamenti che risultano particolarmente fastidiosi, ad indagarlo è stata una nota piattaforma di viaggi che ha confrontato le abitudini dei viaggiatori italiani con quelli di altre nazionalità, e ci sono cose che danno particolarmente fastidio, a partire dalla convivenza, da alcune dinamiche che iniziano già durante l'imbarco, soprattutto quando si tratta di sistemare i bagagli nelle cappelliere. Quindi davanti ad un viaggiatore che fa fatica a sollevare la propria valigia, un buon 40% degli italiani dichiara di valutare la situazione e le dimensioni del bagaglio prima di offrire assistenza. La stessa quota comunque afferma invece di intervenire sempre e comunque. Anche una volta raggiunto il posto emergono questioni di convivenza. Chi si ritrova nel sedile centrale deve spesso confrontarsi con il problema della gestione dei due braccioli laterali, e per molti italiani la soluzione migliore è la condivisione con i vicini. Conversazioni tra sconosciuti, un'altra cosa, quasi il 50% degli italiani ritiene che una conversazione durante il volo può trasformarsi in un'occasione piacevole e interessante. C'è però anche chi preferisce mantenere le distanze, perché magari avere un vicino particolarmente loquace non è una cosa che piace. E tra poco parleremo proprio dei comportamenti in generale che gli italiani ritengono più irritanti. Intanto c'è Ernia, questa è Berlino.
2: Sei partito

347 490 0029, cominciate a scriverci per raccontarci il vostro pomeriggio e mandarci un saluto, perché no, noi ricambieremo molto volentieri. Vorrei essere

E anche Noemi, protagonista dell'estate 2026, con questa novità in rotazione da oggi anche sulla nostra radio. Tu cosa fai questa sera? Stiamo parlando noi invece di viaggi, di voli in particolare, dei comportamenti più irritanti per gli italiani riguardo gli altri passeggeri. E tra gli atteggiamenti meno apprezzati dagli italiani svettano proprio in assoluto, proprio al primo posto, i passeggeri che reclinano improvvisamente il sedile senza avvertire chi sta dietro. No, è veramente una cosa brutta, perché tu magari ti ritrovi con il tavolino nella pancia perché quello davanti così ha abbassato il sedile senza avvertire. E subito dopo ci sono coloro che impiegano molto tempo per sistemare il bagaglio a mano, rallentando l'imbarco e creando code nel corridoio. Al terzo posto ci sono i viaggiatori che si alzano prima che sia consentito farlo una volta atterrati, e seguono con percentuali più contenute. Vabbè, io questi li metterei tra i primi posti, cioè quelli che fanno gli applausi al termine del volo. Cioè, ma non capi, io non ho mai capita questa cosa, è una cosa tutta italiana poi tra le altre cose. E poi gli odori, veramente, manco a dirlo, se esiste un elemento capace di mettere d'accordo quasi tutti i viaggiatori italiani, ma direi del mondo, questo è rappresentato dagli odori sgradevoli che ci sono in cabina. Quindi parliamo di cattivi odori corporei che dominano lettamente la classifica. Poi ci sono insomma gli odori che provengono dai servizi igienici dell'aereo, le fragranze particolarmente intense, e gli alimenti dall'aroma molto forte, come alcuni formaggi, le spezie o il fast food. Però diciamo questi ultimi sono un po' più accettabili, ecco, perché fanno parte un po' del volo in generale. Però i cattivi odori degli altri, insomma, ecco, ci si potrebbe limitare. Noi viaggiamo verso un piccolo stop, ci risentiamo dopo Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti.
8: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri.

0: burro, fingo e spingo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dal 1986, title track dell'album Venditti e Segreti, una canzone racconta la fine di una storia d'amore. Il testo esplora la vulnerabilità di un uomo ancora innamorato di una donna insensibile, diviso tra la tentazione di aspettarla e il peso della verità. Segreti.

0: volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
10: Carta Wow Tovaglioli. Soffici e super resistenti. Perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.
11: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
12: Che festa!
11: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Elodie su Radio Kiss Kiss Italia, ok, respira. In questo pomeriggio continuiamo a parlare di viaggi, ma soprattutto di luoghi da visitare prima che spariscano. Avete sentito bene, perché ci sono vari studi che hanno indagato sui luoghi che potrebbero scomparire e sarebbe esclusivamente colpa nostra, no? Per il fatto che siamo stati molto abili a maltrattare la nostra terra. Partiamo dall'Italia, Venezia. Vari studi dimostrano che per Venezia il pericolo in realtà è molto lento.

0: Gianna Nannini, Profumo su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra poco ci salutiamo in questa terza ed ultima parte di Italia Sì, Italia No. Abbiamo parlato della sindrome del papavero alto, praticamente quelle persone che non riescono proprio a godere dei successi altrui e che voi avete tradotto con una parola molto più semplice che è invidia. Ascoltiamo Michele.
1: Buonasera. Nella mia vita sempre invidia e mai pietà. Devono avere sempre e solo invidia di me, ma mai pietà, mai. Sempre invidia e mai pietà.
0: E siccome l'hai detto in maniera teatrale, mi viene in mente proprio la citazione originale di Sofia Loren, che diceva: i miei genitori dicevano sempre lavati, vestiti, truccati e scin, fa sempre invidia e mai pietà, ovvero lavati, vestiti, truccati, scendi e fai sempre invidia e mai pietà, insomma, l'ha detto la grande Sofia Loren. Noi ci risentiamo lunedì dalle 15 alle 18 con Italia Sì, Italia No, domenica in collegamento dal Ramma Beach. Con voi per le prossime due ore c'è Alessio Falanga, grazie a Walter Gentile in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao!

0: Ultime notizie.
1: Bentrovati all'appuntamento con le news. Duro attacco di Vladimir Putin dal palco del Forum Economico di San Pietroburgo all'elite europea. Stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto il capo del Cremlino, aggiungendo che la Russia ha un'economia sovrana che non è collassata nonostante le sanzioni. Siamo scesi, sottolinea, allo stesso livello in cui i paesi dell'Eurozona hanno registrato una crescita negli ultimi anni. Si attende ora una sua risposta alla lettera dell'omologo ucraino Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Bruxelles oggi all'incontro tra i due leader. Nel frattempo Kiev conferma che il drone è esploso nel porto romeno di Costanza, ucraino, ma spiega che il dispositivo è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. La marina ucraina ha fornito a quella rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili, fanno sapere le autorità ucraine. Cambiamo argomento. A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non potrà più partecipare al vertice dell'Unione Europea Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La premier, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e il presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione. La cronaca: assolta per legittima difesa la ventenne di origine cecena imputata a Torino per l'uccisione del padre con due coltellate a Nizza a Monferrato il 1 marzo 2024, al termine dell'ennesima lite familiare. La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la condanna di primo grado a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Il gruppo di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023 a causa di una endocardite infettiva non diagnosticata. Sarebbe bastato un antibiotico per salvargli la vita. A tutti si contesta il reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Ascoltato dagli inquirenti, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità e fatto ritrovare il corpo della madre nascosto in un manufatto in cemento. Lo sport: tennis, Vavassori e Bolelli si arrendono in semifinale nel torneo di doppio al Roland Garros, battuti dalla coppia Granollers-Sivalos 7-6, 6-4. Stasera la semifinale tutta italiana, il singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Mi fermo qui con le news, a più tardi.
0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia.
5: E comincia anche questo venerdì sera insieme. Come sempre, grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Lo rendiamo sempre noi il cielo più blu.
0: Il cielo è sempre più blu.
5: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 5 giugno. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20 con noi. In regia c'è Walter Gentile, arrivano Zucchero e Musti, il grande Ba Boom Ba.

0: Domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare insieme anche questo venerdì sera. In ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga, Walter Gentile alla parte tecnica. Walter, ho appena scoperto che ho una mente geniale, ma secondo me anche tu e secondo me tante altre persone con noi. Vuoi sapere perché? Perché praticamente, allora, scena, ok? Pensate, nella vostra stanza abbiamo tutti una sedia, nella nostra stanza quanti indumenti ci sono poggiati su quella sedia? Tantissimi, e chissà di quando, da quanto tempo anche. Allora, questa scena che viviamo quasi tutti i giorni, la maggior parte di noi, e diciamo soprattutto il pubblico maschile ovviamente, dimostra, grazie alla psicologia, che le persone hanno un quoziente intellettivo più alto. Questo per quale motivo? Perché rappresenta una situazione di organizzarsi in un certo modo, cioè le persone che sono meticolose nell'organizzare che siano gli indumenti o qualsiasi altra cosa, il mettere a posto costantemente vuol dire che ci focalizziamo su dei paletti mentali, mentre invece la persona con il quoziente intellettivo più alto, quindi quella con la mente geniale, non si crea questi problemi. Cioè per me, per noi praticamente, non è disordine ma è un sistema di classificazione avanzato, meno tempo per svuotare la sedia, più tempo per essere dei geni e pensare a cosa dover fare nella vita. Ecco, adesso però voglio chiedervi: quanti di voi ogni volta che tolgono un indumento lo poggiano sulla sedia della loro stanza? 347 49 00 29.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, canta Lucio Corsi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A quanto pare chi lascia i vestiti sulla sedia, chiamata sedia del disordine, ha una mente più geniale, non lo dico io, ma lo dice la scienza. Quanti di voi capita di lasciare costantemente i vostri indumenti sulla sedia? 347 49 00029 per dircelo.

0: Nuovo brano di LDA e H7, Santa, su Radio Kiss Kiss Italia. Santa come la sedia che sostiene tutti i giorni i nostri indumenti tolti dal lavoro, da quello che facciamo ogni giorno. Però la psicologia cognitiva dimostra che le persone con un quoziente intellettivo superiore tendono a rifiutare i compiti ripetitivi a basso valore cognitivo, come appunto piegare i vestiti ogni singola sera. Quindi il nostro quoziente intellettivo è altissimo solamente perché poggiamo degli indumenti su una sedia. Ascoltiamo invece come funziona il piegare gli indumenti ogni giorno per i nostri amici.
1: Wow, che bella notizia! Pensavo di essere proprio eccessivamente disordinata, però ti devo dire che sono in buona compagnia. Mio marito lo stesso, mia figlia e mio figlio a casa loro, ovviamente uguale, per cui siamo una famiglia di persone intelligenti. Grazie,
0: siamo
1: grazie,
0: una
1: grazie.
0: Squadra.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Avevo 8 maglioni sulla sedia.
0: 8
2: nello studio. Un bel giorno mi sono detto, adesso li lavo. Ciao.
0: Un bel giorno, applauso. Ma quando? Voglio sapere quando questo bel giorno hai deciso poi di lavare questi maglioni, che chissà poi da quanto tempo erano sulla sedia. Arriva Elisa con il soprano Seta.

0: grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 79 centesimi. Callipo, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a 5,29 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
0: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra d'oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gali, niente panico.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un sorriso offerto senza secondi fini, capace di illuminare improvvisamente e salvare una giornata a chi sta vivendo un momento di profonda malinconia o solitudine. Per i bellissimi siamo nel 1991 con la voce di Gino Paoli. Un sorriso gratis.

Paola Iezzi, stessa direzione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di fortuna, almeno credo, perché poi in questo caso fortuna non è. Parliamo di quest'uomo di 32 anni in Turchia che, come è un uomo normalissimo, è andato a fare la spesa tranquillamente. Quando è arrivato il momento di andare a pagare alla cassa, c'è stato un piccolissimo problema, perché non funzionava la sua carta. Quindi che cosa è successo? Lui è andato nella banca dove appunto aveva il suo conto e c'era un piccolissimo problema, se così si può definire. Praticamente gli erano stati accreditati la bellezza di 20 miliardi di dollari, così direttamente un bonifico sconosciuto. Adesso ovviamente dici, ma con 20 miliardi hai cambiato la tua vita? In realtà no, perché ovviamente hanno dovuto bloccare il suo conto per capire da dove provengono tutti questi soldi. Esatto, quindi adesso c'è bisogno di un po' di tempo, però la notizia è che ancora non si sa da dove provengono tutti questi soldi. Signori, stiamo parlando di 20 miliardi di dollari. Ecco appunto, questo rumorino ci sta ad hoc. Detto ciò, quest'uomo deve aspettare che gli sblocchino la sua carta per poter quantomeno tornare a fare la spesa, niente di più.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
14: Che festa!
13: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

giornalisti Riccione su Radio Kiss Kiss Italia. Amici, preparatevi a vivere un sabato da sogno. Sabato 6 giugno, appuntamento a Rama Summer Village per una giornata all'insegna di mare, piscina, buon cibo e tanta musica. Dalle 10 alle 13 la migliore musica italiana remixata con collegamenti live su Radio Kiss Kiss Italia. Dalle 15 alle 18 lasciatevi trasportare dalle vibrazioni di Fall of the Sun Sound Aperitif on Radio Ibiza. Dalle 18 che festa, aperitivo, cena, spettacolo e tutta la musica italiana da cantare e ballare. E dalla mezzanotte si continua con la grande serata discoteca in diretta su Radio Ibiza. Sole, mare, drink e divertimento vi aspettano sabato 6 giugno a Rama Beach.

Azza, perdono su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva il momento del live di fine giornata con uno dei tormentoni estivi più celebri di Jovanotti. Stiamo parlando dell'Estate addosso, pubblicato a maggio 2015. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 16 alle 19. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

0: anno è già passato, vietato non innamorarsi ancora.
1: Saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua.

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Kiel.

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Ace, detersivo liquido 27 lavaggi a soli 2,29 euro. Rummo, pasta di semola formati classici, 500 grammi a soli 79 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Finalmente, finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
9: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
7: Che festa!
6: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
8: Visto lei.
6: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.
9: Kiss Kiss Italia.
10: Kiss Kiss Italia.
11: Quante gocce di rugiada intorno a me.